i miei gesti meccanici, parlo con la rima, con una voce dentro, dagli abissi del tempo, qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento, e resto ancora qui, tra le esplosioni e il fumo, se non la faccio io sta strada, non la fa nessuno, è un pezzettino, è vero, è mia poesia in questa città, ci manca molta fantasia.